0: Buongiorno, buon pomeriggio. Me chiamo Anita.
1: Bueno, ponemos a sonar este remix de Don Patricio, Anita, Raúl Alejandro, contando.